è possibile e quando non lo respiro riesco a contattarlo. Vamos.